0: avere la forza.
1: Ora ma si fa.
0: Mi si ama, ma che qua.
1: Ma mi si è.
0: Così si è. Voglio mi metta a contro. Le presa si è un timi.
1: La mi su.
0: A spicca sa l'ora che non mi vuoi. Sa ora di dove te la vuoi capo.
1: Na.
0: Na. Se è molto mia. Aia ti sa di. Di gra. Mi ne abbiamo.